0: ba bibiara wo pepe se me di asemba ko petu adwenim so sori anopa ne so pepe bia sori nyankopon anopa bosu ti osofu chema from the Reverend Joshua Kasvosa makachino benda masileta.
1: Wait, how old is the new hire?
2: In Shirai FM 104.5. In Shirai FM 104.5. In

Enter the call, Lascasta Enterprise, according come off. Ekobank mobile app ni me so short download fatofone so sabe dia. Me se dan ko bank kodi QBR sa o da bi o ka kan